Na valovima ste Radio Usore. Dobrodošli na valove Radio Usore. 98,7 MHz FM stereo.